restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai perciò essas chi el filino li porta scafon che da pioco, di memorigi che essas viro, adesso si stinta porta loco. Anta ospegulo mi senza insuro, i fermas oculo mi chiedeva spri, e da vagino.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei noi farà smiracoli.

0: giù alla manche de science.
1: Moyo Seco.
2: Kai Musico.
3: Kai Musico.
1: Mosaic.

luce resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza insuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro, il mi resesti del giusto spenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semoi farà smiracolo, c'è il

sentis la horizonto, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, e per maso culo mi cadeva spri. E da vagino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spezzo. E la cui lei della pensione, in exige strei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi farà smiragoni, che al

Uomo, al mio vivo che gesta nato, mentre blocco da desiro, della svango i viro, crack fendas, e mia carno che è in mia lipo, uno tra vita se una tenda, se che è sta sferno,

cavaliro en batalo, mi ne conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ustar, vin attendas mal pazienze, scimalantau, la rem pazienze, scimalantau, la rem pazienze,

dona dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mira sesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è

donne dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio, c'è